Ci ogero, ciao tuo del con ma parpat, e con mi piano chi lo dirò, ma ciao, quando con la notte, chi lo chiama ma pura ta, ma ui ci ogero, chi c'è vun ci ogero, e ti mi vuoi ci mattino, chi ma don, torna mi buca, vuoi, non mi domani, ci ogero, e ne don da gara.